0: stop.
1: RCC.
2: Frequenza Madina.
3: Radio Galvicida della, Peboy, da Boyu 1983.